padre Gordes. Nos ensaiai dalla vita e già amar. Oh, c'è vos far, c'è vos nos ans palpain in avanti all'ur della speranza e già in

Da not put la lune il boomerang tant er flus et reflux. Mais in pis a mains spiaten in our dish con vintes der gent. Davant mi a bocca scuffle.